0: I puristi preferiranno magari la versione originale di Trad Prescia Milo. Qua c'è il tocco, lo zampino, la marcia in più, dipende ovviamente dai punti di vista, di Purple Disco Machine, che ha chiuso così la prima parte del Soul Set, il primo blocco di stasera. Anche I Don't Mind, Sam Jacobs, Ezra Ray con The Evernote, White Shirts, anche Alpaca dal 2023. Nathan Doe, Time Way con Call, abbiamo aperto con Gimme a Call, OG Emiliali. Pronti per ripartire?
1: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Info e sedi su Renault.com.
0: Si riparte anche sul canale 8858 di Sky. Lì ci trovate via satellite, quindi se accendete il vostro televisore per esempio, puff, ci ascoltate anche da lì per tutta l'estate, in digitale, in streaming, dalla nostra app, scaricate la giornata. Si riparte Casango, Alejandro Garrido.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
10: This is Soul Set.

0: Era il suo set di un paio d'anni fa. La ricordiamo bene, l'ascoltavamo tanto. L'abbiamo riascoltata. Fama. This is so sad. Jonas Blue, Girl, poco fa, Medusa e mezzo con Weekend e Khalid, Bob Sinclair, da Disgrove, Burning dal 2016. Abbiamo aperto con Casango, Alejandro Garrido. Aie. Tutto pronto per continuare il soul set.
1: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Abbiamo ancora mezz'ora di House Deep e Funky prima di

0: di lasciare la linea a Roma, la capitale. Ci aspetta Don Cash. Intanto siete tutti miei ancora per una mezz'oretta, sai, ancora poco meno, dai, fino alle 23. Sono Fabio Marelli. Torna J-Lo e Lock. Questa è Everything's Fine.
1: Disco Radio Party. So sad.
2: This is so sad.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, quel mondo un po' più stretto. Mi ricordo

0: Prince, Alef Kid, Madan dal 2030, Radio Martino, Topaz, New Millennium, The Sound of Silence, Disturbed, il remix di Cyril, I Love Jennifer Lopez. Abbiamo aperto con Everything's Fine, ripartiamo subito, 30 secondi.
1: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
0: This is Sousa. Via la volta della capitale, alla volta delle 11, alla volta di Disco Radio Rap and Drop. Ancora con il Soul Set, sono Fabio Marelli, House Deep Funk, continuano con Jam.

0: Dozen.
1: Abbiamo chiuso così il Soul Set di questo mercoledì. Grazie a tutti, torno domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Domani sera un nuovo Soul Set 22. Lascio a Rinaldo un cash a Roma, la capitale. A domani.
2: Disco Radio Party, Soul Set.
0: This is Soul Set.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
4: Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, inizia qui. Don Cash al microfono, ragazzi, alla selecta musicale. Questa notte vi ho preparato una roba. Ma una roba che spinge. Che spinge di più di quello che pensi. E partiamo col progetto di qualche anno fa di Salmo, che ha deciso anche di fare il produttore e il DJ, creando questo personaggio, questo alter ego, DJ Triplo. In questo caso è Triplo più Salmo, che significa Salmo al Triplo. Non so se avete capito il gioco di parole. Il brano con cui partiamo è Wow. Poi ci sarà la grande ascesa di Anna, Fedez, Krugers, Mischeta, Boroboro, il Pagante, insomma, alto il volume.
3: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.

Lasciami fare, come ce l'ho ad agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico sono cazzi, dico ciò che penso e mi sputano dai terrazzi. C'è chi è femminista